0: Storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
0: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
8: Non c'è un amore senza una ragazza.

0: Buongiorno anche di Genic. Oggi partiamo con un ritmo lento ma violento, non tanto violento, però insomma è la famosa downbeat degli anni 90 con Yes of Bass e The Happy Nation, ma anche Charles and Eddie con Would I Lie to You remix, subito dopo gli Enigma con Sadness.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ernest, Charles and Eddie, Would I Lie to You, in apertura speciale su Base con la loro Happy Nation. Tra poco torniamo con Shaggy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince con Summertime, il nostro Botta 90, ed ora Mr. President con Coco Jumbo e Diana King con Lies.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Credimi, eccetera eccetera.
1: Ah ecco, va bene. Quindi però tu sei contenta di questo? Facci sapere anche se, vabbè, se è il tuo compagno, se funziona, se ti piace. Può essere pure che sia lei a cantarla a lui, assolutamente. C'è chi scrive, allora aspetta che mi no aspetta, il sa com'è il sasso, la betoniera, una roba incredibile. Eccolo, io una volta ho detto a una mia ex: il mio cuore batte per te come un sasso in una betoniera vuota. Beh, l'ho conquistata. Ma tu sei un poeta. Ma giovanotti, spostati con le tasche piene di faffi, che qui c'è un faffo in una betoniera vuota. Ma sì, perché in effetti ha senso. Il sasso nella betoniera vuota fa un casino tremendo, no? Fa quel rumore tipo metallico, quindi gli batte forte il cuore. Dai, bellissima metafora la betoniera. Ma secondo me potete fare di meglio. Dai, frasi un po' melense che vi siete sentiti dire o che avete detto, con un messaggio o un vocale al 333-2688-688.
2: Presso i distributori Enilive e IP scattate da oggi le autolimitazioni decise dalle rispettive compagnie ai prezzi dei carburanti, coperto circa il 40% del mercato italiano. Intanto i prezzi continuano a salire, tassisti e autotrasportatori pronti alla mobilitazione. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale

0: Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi dalle 7 fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza che si è fermata sotto il 15%. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa. Proseguirà fino alle 24 di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania, a bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna con il maltempo che complica la situazione. 18 anni dopo, Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti, accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il Portogallo si è imposto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Company. Company. Disc. Company. Disc.
7: I miss you.

0: Move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: sono utilizzate da molti di voi per conquistare. Ci siete riusciti, non ci siete riusciti, ma non so se con una frase del genere si possa conquistare una donna. Ciao Vivi. Un'altra frase tipica è: il mio cuore batte per te come una motozappa. No, vabbè, scusate, allora io non sono romantica, però che frase è? Come una motozappa. Che bello. Cioè, una cosa dovrebbe rispondere: wow, fantastico, mi hai conquistata. Dai, andiamo a cena e poi facciamo zoom zoom. Ora che hai detto che il tuo cuore batte per me come una motozappa. Ecco, beh, grazie. Può battere un pochino meno? Solo un po' meno. Ma la trivella, ti fa venire il mal di testa. E ancora, qua siamo in un dialetto, credo napoletano. Il mio cuore squacquariscia per te come un cicero in una vignatta. Serve la traduzione, Domenico? Si serve, perché non abbiamo capito. E questa è la traduzione: il mio cuore si scioglie per te come un cecio in una pentola. Ah, pure questa, proprio grande romanticismo. Vabbè, mi fa piacere però che siamo un po' sulla stessa linea. Non ce la facciamo proprio, anche volendo, anche se ci impegniamo. Non potevate che essere dei matti del matinè. E invece c'è un rapper, un cantante cattivo, maleducato, ovvero Tony F, che poi sarebbe Nicolò Rapisarda, mio cugino, che... Cioè, da che si faceva le canne fino all'altro ieri, adesso ci fa il guru del benessere. Cioè, ci insegna lui quello che dobbiamo mangiare, cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo allenare. Ha iniziato a correre tipo Forrest Gump e non si è fermato più. Corre.
1: Non so fare l'attore.
0: Lo sappiamo.
1: Sono pronto a sbagliare.
0: Sì.
1: Come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta.
0: La ricordiamo da Sanremo.
1: La nostra storia.
0: L'ha spenta la sigaretta, però.
1: Per sempre. Per le strade di Roma.
0: Roma, vai.
1: E non fare la stupida.
0: Vabbè,
1: stasera.
0: Adesso meno, meno, Tony, abbiamo capito. Hai smesso di fumare, hai smesso di fare, insomma, cose strane. Ti sei messo in riga. Tanto che ci ha tenuto a farci vedere che entra in una taglia 26 di jeans da donna, che corrisponde alla taglia 38. E ha detto che siamo tutti schiavi del cibo. Ci insulta pure adesso.

0: che bella vita.
1: Angelina Mango, Ariete, che bella vita e che bel duetto appena ascoltato su Radio Company. Allora, per quanto riguarda le frasi un po' melense, Antonio ci scrive: ciao Viviana, ho conquistato una ragazza con la targa della sua auto? In che senso? Gli hai fatto la multa e poi gliel'hai tolta? Allora, la targa è questa, chiaramente falsa, DF269GF, che sarebbe l'acronimo di Dalla a Fabio, oddio, con 269, godi subito. Ma è GF, allora ti sei sbagliato, era GS. Non è durata molto, però ha funzionato. Vabbè, ti sei giocato un po' la carta simpatia, dai, però in effetti, mamma, per carità, aiuto. Vabbè, devo salutare il laboratorio di Gino Mazzuccato. Ieri sono stata a Murano, ragazzi, un'esperienza fantastica. Cioè

0: Tattici Nucleari, Goya, il nostro successo del presente, dal passato, Billy Idol con Eyes Without a Face. Abbiamo ancora un vocale per quanto riguarda frasi melense che avete utilizzato per conquistare una donna o un uomo. Hanno funzionato, non hanno funzionato? Sentiamo un matto del mattino.
1: Sono Massimiliano da Ferrara.
0: Ciao Massi.
1: La mia frase è questa.
0: Sì.
1: Una volta ho detto con una: quando parlo con te mi devo tenere gli occhiali da sole perché potresti accecarmi con la tua luminosa bellezza.
0: Madonna, raga. No, meno male che ridi, perché almeno, cioè, siete consapevoli quando dite queste frasi che sono veramente patetiche, che a noi risuonano come una roba orrenda. Non so se qualcuna magari ci casca. Allora, se lo dici con simpatia, cioè ridendo, posso anche, ecco, così allora posso anche cascarci. Ma se mi fai capire che tu lo stai dicendo seriamente, la cosa è grave. Io ve lo dico, non funzionerà mai, mai. Oh, smentitemi nel caso. Noi siamo live anche oggi, come sempre, in questo momento su Radio Company. Sono le 10.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

Daft Punk, Pharrell Williams, una di quelle canzoni che ti restano in testa. Lose Yourself to Dance su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti i matti del matinè. Allora, dopo parleremo anche del perché certe canzoni vi restano in testa, ci restano in testa, non solo i tormentoni. Ma allora, prima Martino mi diceva: ma come ci sei finita a Murano? Perché questo weekend, no, ognuno di noi ha fatto qualcosa, hai tempo e finalmente puoi farti una gitarella in un posto meraviglioso dove si lavora il vetro, che è un'arte difficilissima, tra l'altro ho potuto vedere con i miei occhi. No, lo fanno loro. Sembra facile, no? Sembra che stanno lavorando, non lo so, tipo un palloncino. Sembra un palloncino il vetro, no? Quando è incandescente. Invece c'è tanta manualità, tanto studio dietro. Quindi grazie anche a Flavio che ci ha fatto questa dimostrazione. Perché ci sono finita? Tutto a scrocco, chiaramente. Ero con un'amica a Venezia a fare un giro. Non succedeva da un po', un sole pazzesco, una giornata incredibile ieri, domenica, era veramente bellissimo. Incontro una persona che conosco casualmente, era in barca. Dico: fammi vedere se è la barca dove...

bicchiere di vino bianco e ciaone. Quindi ci siamo fatti questa giornata. Tra l'altro la mia amica aveva proprio detto poco prima: quanto mi piacerebbe andare a Murano. Non so se a voi capita questa cosa nella vita, vi è mai capitata di esprimere un desiderio? Ha fatto tipo il genio della lampada, esprimere un desiderio e tempo 5 minuti questa cosa, senza volerlo, così tac, si realizza, senza programmarla, quindi improvvisata, bellissimo. Nel caso in cui vi fosse capitata una cosa simile, ce lo dite con un messaggio

scrive: ciao Vivi, oggi mi è arrivata questa vignetta meravigliosa che mi ha cambiato la giornata. Quindi vedi, anche lei ha avuto un, diciamo, una gioia, un qualcosa che le ha scosso già la mattinata, come me ieri che ero a Venezia, ma già voglio dire, una città meravigliosa, bellissima, però c'è stato anche questo momento un po' di scossa inaspettata e di scrocco soprattutto, perché poi dove c'è scrocco c'è gioia, diciamo la verità. E Gitarella a Murano con tanto di frittura e bicchiere di vino incluso in barca, fantastico. Ragazzi, matti del mattinè, avete una canzone in testa in questo momento? Sì? Ce la volete canticchiare? Ce la volete dire? Ci volete dire il titolo e magari vi mettiamo un pezzetto noi della canzone? Vi spiego anche perché ci rimangono in testa certe canzoni, perché la scienza ci dà sempre nuovi stimoli, ecco, su cui riflettere, e soprattutto finanziamenti per loro, perché devono anche giustificare, no, quello che fanno. E noi vi riportiamo lo studio fresco fresco, ma voi diteci qual è la canzone che avete in testa o cantatecela se vi va, con un messaggio, un vocale meglio, 333

con Base Persuades su Radio Company. Magari è proprio questa la canzone che avete in testa, perché è quello che vi ho chiesto, considerato che gli esperti di Harvard ci dicono il motivo per cui succede questo. Allora, in particolare la studiosa Kelly Jakubowski ma chi è? Vabbè, è una studiosa. Ha evidenziato che la struttura delle melodie semplici, cadenzate e prevedibili facilita l'innesco del loop in testa. Cioè, quindi le canzoni brutte.

pianoforte, ci sono quelle è un po' più difficile, quelle arzigogolate. No, noi vogliamo, non dico il tormentone, ma il ritornello facile, che in realtà delle volte però ci rimane in testa, ma non è una cosa per forza bella, perché non riusciamo a concentrarci su altro perché abbiamo questa canzone che ci devasta il cervello in qualche modo. Infatti ci dà anche qualche dritta per interrompere questo circuito acustico. Tipo, ascoltiamo la canzone per intero, così magari ci leviamo di testa il ritornello. Oppure sostituiamo la canzone con un'altra, cioè cerchiamo di farcene entrare in testa un'altra. Oppure concentriamoci su altre cose. Vabbè, ho capito, ma se abbiamo la canzone in testa è proprio quello il difficile. Scusami, studiosa Giacuboschi, questo lo sapevo pure io. Vabbè, sentiamo voi le canzoni che avete in testa in questo momento. Allora, aspetta, perché ne devo leggere una, vero? Fabio Rovazzi, allora c'è chi scrive Fabio

0: questo probabilmente che ci resta in testa, perché quando camminiamo, quando facciamo la doccia, è lì il momento, perché non abbiamo una grande dispendio di energie su altro, e quindi il nostro cervello va da solo, va in loop e si fissa proprio su certi ritornelli. Abbiamo anche i Maneskin.
1: I wanna be a slaver, wanna be a bastard.
0: Ma che è?
1: I wanna be a

i Maneskin, però la reunion l'hanno fatta, sono arrivati per il ricevimento, c'erano, e quando si tratta di Magnà si riuniscono pure i Maneskin, scusatemi. Bomboniere che erano dei portafiammiferi vintage. E per chi non fuma, vabbè, è sempre un oggetto carino, però devo dire, con le scritte D&C, D&C, non D&G, perché lui è Damiano e lei non è Dave, il suo vero nome è Chloe. Va bene, continuate se vi va a dirci qual è la canzone che avete in testa in questo momento. Noi proviamo a levarvela? No, non ci proviamo neanche. 333-2688-688, messaggi vocali.

The Sign su Radio Company. Allora, noi stiamo parlando di musica, di canzoni che ci restano in testa, perché abbiamo un nuovo studio che ci spiega questo fenomeno del earworm, cioè ci sono delle melodie che non riusciamo proprio a levarci dalla testa, entriamo in un loop musicale anche fastidioso delle volte, anche controproducente, nel senso che magari la canzone ci piace, però poi non riusciamo a togliercela dalla testa al punto che non ci concentriamo su altro. Quindi la studiosa, una delle massime esperte

spedibili, che magari appunto non sono proprio le canzoni più belle del mondo per forza, però ci restano in testa e ce le dobbiamo togliere in qualche modo. Vabbè, che non si è capito però qual è questo modo, concentrarci su altro. Ma se non ci riesco, scusami, ma io ti rimando a settembre, cara la mia. Aspetta, com'è che si chiamava? Jabukowski. Allora, sentiamo alcuni matti.

ho sempre in mente la canzone della famiglia Addams. Ah no, beh. Non so schioccare le dita. Io so farlo solo con la destra, con la sinistra non riesco. Beh, vabbè, grande classico e grande allegria soprattutto con questa canzone sempre in testa. Va bene, ce ne state scrivendo altre, 333-2688-688. La canzone che oggi, questa mattina, non riuscite

0: più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

Mars. La novità appena ascoltata su Radio Company è Still. Parlando di musica, di canzoni che ci restano in testa, delle volte non però in modo bello, cioè anche in modo ossessivo, che dici cavolo, c'ho questo tormentone, c'ho questo ritornello, ma me lo riuscirò a levare? E oggi forse non ce la facciamo, o almeno noi, mi sembra di capire che non siamo di nessun aiuto, perché anche la studiosa più famosa in assoluto al mondo, ovvero Kelly Jabukowski, che ormai è diventata famosa grazie a noi, scusami, devi pagarci, secondo me ci devi dare un contributo del tuo finanziamento. Dai, sentiamo qual è la canzone che vi è rimasta in testa. C'è una matta del mattino che ci scrive: Pride.

effettivamente era un bel pezzo, è un bel pezzo. Non è neanche uno di quelli facili, secondo me. Non è che è proprio di quelli che ti restano in testa, tipo Sole, cuore, amore, ecco. Va bene, a proposito invece di cose che desiderate e poi vi sono successe, c'è chi scrive: Simone, questa mattina mi sono svegliato e ho detto: provo ad andare a vedere se ci sono funghi. Sono stato ripagato, adesso li sto pulendo poi freezer per l'inverno. Vedi, lui si è svegliato e ha detto: quanta voglia di funghi che c'ho oggi, adesso vado a vedere se li trovo. E li ha trovati, eppure commestibili, a quanto pare. Facci sapere, facci sapere. Ci ha mandato la foto, adesso andiamo a verificare anche noi. E poi invece, per quanto riguarda il matrimonio di Damiano David, Marta ci dice: ciao matti, se non usano i fiammiferi c'è Vinted, perché la bomboniera è un portafiammiferi vintage. E io ho detto: vabbè, ma se gli ospiti non fumano, vabbè, possono utilizzarli comunque per accendere il fornello, se hanno, che ne so, se hanno degli elettrodomestici un po' vecchi, no, può essere utile. Comunque, quanto è bella la mamma di Damiano David, posso dire. Anche il papà uguale, identico a lui, però non canta. Va bene ragazzi, ci state mandando altri messaggi, 333-2688-688, vediamo se riusciamo a metterli in onda, non lo so, non lo assicuro. Adesso c'è Nelly con Hot in Here su Radio Company.

fa il cambio di scale, come Beyoncé. Passa da un'ottava sotto a un'ottava sopra. Anche J-Ax in questa vita, morte e miracoli, sempre un po' country. È il Beyoncé, come Beyoncé, no? Come lei? La sta emulando un pochino. Va bene ragazzi, noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo lunedì. Scoppiettante grazie a voi matti del mattino. E tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: martedì. Tra poco c'è Snack, facciamo tanti auguri a Vittorio Ferro. Auguri, è proprio il suo momento con le Company News. A domani, ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Da oggi scatta il tetto prezzi deciso dall'ENI per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare rispettivamente 1,99 e 2,19 euro al litro. L'iniziativa, che mira a contenere i costi per i consumatori, è stata criticata da alcune associazioni di categoria. Non è rimasta isolata la mossa di ENI, anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. L'UE lancia un nuovo allarme. Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie. L'avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE Callas al suo arrivo al Consiglio di Difesa. L'obiettivo di Mosca sarebbe quello di dividere e intimidire le nostre società, ha detto Callas, e dissuaderle dall'aiutare Kiev. La richiesta è di restare vigili. Si discuterà di maggiore pressione e sanzioni contro la Russia, mentre l'Ucraina ha urgente bisogno di difesa aerea. Il capo dell'intelligence egiziana Kamel aveva avvertito Israele di un possibile attacco di Hamas anche all'inizio di ottobre, fino a 48 ore prima del 7 ottobre, lo scrive Wall Street Journal citando fonti anonime di un governo arabo. Kamel era volato a Tel Aviv il 26 settembre per mettere in guardia Israele. Il 7 ottobre Hamas ha compiuto un massacro al Festival Nova in diversi kibbutz. Gli avvertimenti erano generici, ma secondo le fonti gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco. Continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Per il terzo giorno consecutivo lo scalo rimane chiuso a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica dall'Etna. La società che gestisce l'aeroporto ha comunicato la sospensione dei voli per l'intera giornata. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha confermato l'allerta rossa, il livello di rischio massimo per la sicurezza dei voli. Reggio Calabria alle urne per rassegnare un seggio alla Camera dei Deputati, rimasto vacante dopo le dimissioni del deputato Francesco Cannizzaro. L'affluenza alle 23 era ferma, il 15%, in calo dunque, si vota anche oggi dalle 7 alle 15. Lo Sport Nations League, l'Italia cerca riscatto stasera in Turchia dopo il KO con il Belgio. Mancini prepara il turnover, venerdì sfida alla Francia di Zidane. Mondiale di ciclismo, lo statunitense Brandon McNulty vince la prova in linea elite davanti a Michael Matthews e Mathieu Van Der Poel. Giulio Ciccone solo nono. America's Cup, giornata positiva per Luna Rossa che conquista la settima e l'ottava regata di flotta. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: tutti, buongiorno, bentornati a Snack, buon lunedì.
1: Señoras y señores.
0: Olé, olé.
1: Ma buenos días. Siamo pronti, amici? Buon lunedì, partiamo subito? Lo facciamo
0: sì,
1: senza indugio?
0: Sì, sì. Subito, subito,
1: via.

0: Dai che sono le 11.07, 28 settembre, buongiorno a tutti. Qui a Radio Company comincia Snack, Giulio Piego, Leo e DJ M. Siamo pronti per un'altra settimana, siamo tutti pimpanti, ma fino a 5 secondi fa eravamo...
1: Ma infatti premio falsità 2026 va a, signori, Leonardo Feltrin.
0: È vero.
1: Fino a 40 secondi fa... che sono,
0: ma ti
1: che
0: giuro.
1: Cosa... Grandi complimenti allora, no, bravo, ma, boh, falso.
0: Sarà questo. Allora, che la falsità si costruisca nel tempo e sia un grande conquista.
1: E tu ne hai avuto tanto di tempo per costruirla. Dai che cominciamo, signori. Vi lasciamo già il numero per qualsiasi cosa lo sapete, che è il 3332688688. Intanto cominciamo.

0: Kungs con Lipstick. Ci siamo. Siamo pronti per cominciare, amigos y amigas. Volevo leggere subito un messaggino e ringraziare soprattutto lui, il signor Davide.
1: Sì, che dice?
0: Ci scrive: voglio talmente bene a Julie che oggi le regalerei un pieno di benzina senza lo sconto.
2: Eroe!
0: Hai capito? Eroe. Ale, una pompatina alle gomme. Vabbè, già che ha detto alle gomme.
2: Però, no, vabbè, voglio dire, poi ognuno c'ha le gomme che si merita. Però
0: io non so se vorrei addentrarmi in questa cosa,
2: ma
0: caro,
2: io neanche, credo proprio di no. Lasciamolo come un sogno che si realizzerà in futuro.
3: Radio Company Snack. Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: time. MGK con Wiz Khalifa, questo è Girl Next Door. Quanta allegria anche da parte loro. Allora, posso leggerlo questo messaggio?
1: Allora sì.
0: No, no, ma
1: sì, ma non lo prendere in giro.
0: No, non prendo in giro nessuno, anche perché siamo tutti vittima del T9. Voglio dire,
1: sì.
0: Effettivamente sì. Si sa che è il T9. Perché dice: quando arriva il momento di snack e la sua sugna, mi carico a bomba. Allora, adesso.
1: E subito dopo, per mettere la ciliegina sulla torta, complimenti a tutti, ma a Giusy in particolare.
0: Ecco, Giusy, la Giusy, regina la della sugna. No, ma la cosa che mi...
1: E dopo Giulia passione babysitter, Giulia passione cucina, Giulia passione sugna.
0: Ecco, quello. No, a parte il fatto, la curiosità che mi è venuta, non è, voglio dire, l'errore di T9 capita a tutti, però il T9 di solito ti suggerisce parole che tu usi comunemente, no?
1: Della lui evidentemente parla con Giusy e parlano di sugne.
0: Di sugna. La sugna, per chi non lo
1: che
0: sapesse,
1: ricordiamo esatto,
0: è un tipo di strutto, ecco, cioè è come lo strutto ma preso da una posizione diversa del maiale. Adesso non
1: mi
0: lo
1: piace
0: so.
1: Molto Giusy, la regina della sugna.
0: Però
1: sarà il mio nuovo alter ego.
0: Beh, comunque,
1: sai, tipo il nome da... No, niente, non lo dico.
0: Dai.
1: Nel nome da pornostar.
0: Ah.
1: Tutti, ognuno ha il proprio alter ego con il nome da pornostar. Potrebbe essere Giusy, la regina della sugna.
0: E qui si aprirebbero altri scenari che prima abbiamo voluto eliminare, adesso faremo ancora.
1: No, basta, li chiudiamo per aprire in realtà un altro grande scenario, perché questa mattina mi sono svegliata con una notizia meravigliosa che ha fatto nascere in me un grande, grande sogno.
0: Cioè?
1: In Turchia, signore e signori, hanno fatto il pentolone più grande del mondo di fagioli. E io mi ci voglio tuffare.
0: Ma perché?
1: Non capisco perché nessuno ci si sia ancora tuffato.
0: Cioè, dentro...
1: È un pentolone di fagioli gigantesco.
0: Sì?
1: Tutti al sugo. E io di fronte a un pentolone di fagioli non vorrei fare altra cosa che lanciarmici dentro.
0: Certo, dentro vestita da cipolla, perché i fagioli con la cipolla è la morte sua.
1: Vabbè, basta non lavarsi un paio di giorni.
0: Dai,
1: e siamo a posto.
0: Quell'aroma personale.
1: Aromatizziamo.
0: Dai, ma, beh, per esempio, però se ci pensi, ci sono dei cibi che ti verrebbe voglia di proprio di farti una vasca da bagno, capisci? Che ne so,
1: sì.
0: io per esempio l'amore per il purè. Quando vedo il purè.
1: Detto così proprio, purè.
0: Il purè.
1: Perché sennò non vale.
0: Sì, perché il purè, quando prendi il cucchiaio e lo butti sul piatto, fa proprio pa! Così, no, il purè.
1: E allora, argomentone del lunedì, signori, l'alta radiofonia italiana la porteremo a casa anche oggi. Qual è il pentolone? Dentro pentoloni di che cosa vorreste lanciarvi? Vuoi dirmi che questa è la domanda del lunedì?
0: Sì, brava, brava. In quale, invece, il

0: mai fatto la ceretta.
1: Ecco. Allora, la
0: brava,
1: no, no,
0: brava.
1: No, aspetta, sì, ma sì, sì, aspetta, ma sorge,
0: ah, brava,
1: sorge una domanda.
0: Brava. Non sorgono domande.
1: Ma no.
0: Da donna che ha fatto la prima ceretta a 11 anni,
1: mamma,
0: perché erano ieti. Fidati, va bene così.
1: Ma scusa, allora, agli 11 anni potevi almeno diventare una star del National Geographic prima,
0: sì,
1: di
0: potevano
1: farla,
0: mettermi allo zoo,
1: ecco,
0: certo,
1: sì. Però,
0: potevo guadagnarci.
1: A me no, non so se tu usi mezzi alternativi, cara ascoltatrice, insomma, magari, che ne so, un lanciafiamme, un disarmante.
0: No, magari si tiene nature,
1: ah,
0: che ne sai.
1: Che
0: ma qua bisognerebbe lanciare un altro dibattito che è pelo sì, pelo no, ma ora non abbiamo tempo, perché ci fermiamo qualche istante. Tra pochissimo torniamo super seri, si gioca e 50 euro potrebbero essere vostri.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Scattato il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, e seguito dalle misure di calmierazione avviate dai P. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e brutale omicidio 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani, così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballarini.
4: Pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
3: La Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, così la rappresentante UE per la politica estera Callas. Raid nella notte su Kiev e Kharkiv, almeno 2 i morti, decine i feriti. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio, la nazionale di Mancini ospite stasera Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di National League. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Radio Company presenta Visionaire, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visionaire è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
10: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
10: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visionaire, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
11: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company. Yes.
12: I miss you.

0: Move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Harry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: pezzo, quello di David Morales, si chiama Needing You qui su Radio Company, quando è arrivato quel momento del giorno, signori, si gioca
1: Snackpot. Che buono!
2: Siamo pronti per giocare, siamo pronti per regalare a una persona tra voi un buono spesa del valore di 50 euro. Grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervoo, che mettono in palio questo premio e dove andrete a spenderlo oltretutto in uno dei tantissimi punti vendita, molto logica come cosa.
0: Sì, dove... grazie per avercelo fatto sapere che il buono spesa dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervoo va speso nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervoo.
2: Allora, grazie. Prego. Quanti sono i punti vendita sul territorio? Andate sui siti di riferimento, ovviamente troverete quello più vicino a voi.
0: Noi ovviamente ringraziamo questi supermercati, i supermercati di riferimento, non solo per questa bella possibilità, ma anche per appoggiare e sostenere una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. È anche un sito, è omonimo, lo trovate ovviamente su internet. Vi invitiamo ad andarlo a consultare, perché all'interno di questo potete trovare tutti quelli che sono i prodotti e le aziende e le famiglie delle nostre zone, del nostro territorio, e che quindi ci propongono sempre grande qualità e anche ovviamente prodotti che poi troverete nei supermercati.
2: Per portarsi a casa il buono spesa bisogna partecipare al nostro gioco. Semplicemente ascolterete adesso una domanda che vi porrà Giulia e troverete la risposta corretta tra le varie opzioni. La cosa fondamentale è scrivere un messaggio scritto al 3332688688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
0: Martino, allora per cortesia lascia suspense. Grazie. Molto bene. Allora, domanda semplice, dai, perché è lunedì, quindi ci sentiamo buoni. Qual è la differenza principale tra crema pasticcera e crema inglese? A. La crema pasticcera contiene farina o amido, mentre la crema inglese no. B. La crema inglese si prepara sempre a freddo. O C. La crema pasticcera non contiene uova.

0: Dito nella piaga con Miss Italia. Qui su Radio Company è arrivato il momento però di premiare Miss o Mister Maxi Euro Spesa Spacca Super V, ovvero la persona che oggi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro.
1: Allora andiamo a controllare, perché la domanda era semplice, però magari qualcuno non lo sa, quindi vuole colmare questa curiosità.
0: Mi fa ridere perché noi diciamo sempre sì, è facilissima, certo. Poi in realtà non la sappiamo neanche noi, cioè noi la sappiamo perché l'abbiamo letto e quindi vabbè, ma oggi era semplice. Oh, ignoranti. In realtà non la sapevo manco io. Parlavamo della differenza principale tra la crema pasticcera e la crema inglese. La risposta corretta era la A, ovvero l'unica differenza tra le due, a parte magari qualche piccolezza qua e là, è che la crema pasticcera contiene o la farina o l'amido. In realtà ultimamente si mente l'amido, mentre la crema inglese no, quindi risulta molto più liquida, un dessert proprio così al cucchiaio,
1: sì,
0: da pucciarci tutti i biscotti
1: con le cose, molto buona. Allora, portarsi a casa il buono spesa oggi, 50 euro che arrivano da Anna.
0: Anna
1: da Vicenza, arriva da te il, ovviamente il buono spesa, anzi ti arriverà il messaggio e leggi bene le indicazioni che ti mandiamo all'interno del messaggio.
0: Sapete che giochiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino tra l'altro al 31 di dicembre, quindi se non siete stati fortunelli oggi non vi preoccupate, potrete riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti, dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Vittorio Ferro, bentornato dalla redazione. Arrivano in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano i carburanti.
4: Infatti si riparte da lì, da oggi il tetto nei distributori dell'Eni. Anche IP adotterà la stessa misura, noi faremo il punto con Federpetroli. Poi l'allarme dell'Unione Europea, Mosca progetta nuovi atti di sabotaggio. Delitto Regeni, attesa oggi la sentenza a Roma. Aeroporto di Catania chiuso ancora per la cenere dell'Etna. Cronaca Sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina, Angelina Mango con Marco Mengoni. Sai che bello? Angelina Mango con Mengoni Marco, ci stava. Canto d'amore, successo del presente per il passato. Queen insieme a David Bowie con Under Pressure.
2: Amici e amiche, siamo sopravvissuti anche a questo lunedì, ce l'abbiamo fatta, vi ringraziamo come sempre per la compagnia, quindi grazie, grazie a voi, ma soprattutto grazie a Leo e grazie a Martino.
1: Grazie Giulipego, adesso invece la parola passa come di consueto all'informazione, quindi dalla redazione Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, pronti per Company News, e subito dopo il Belli Conte 4.0, quindi...
2: E subito dopo?
1: E Pischelli.
2: È subito dopo?
1: Aspetta, i brutti.
2: E poi subito dopo?
1: E poi c'è tutto in lista.
2: E poi subito dopo?
1: C'è Igor.
2: E subito dopo?
1: Ciao a tutti!
2: Noi ci risentiamo domani, appuntamento rinnovato dalle 11 alle 13 con Snack. Grazie a tutti, mi raccomando, fate i bravi. Ciao!
3: Snack con Leo e Giulipego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Sono le 12.59, ciao!
5: Radio Company Time. Radio Company News.
6: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Da oggi entra in vigore il tetto ai prezzi deciso dall'ENI per i suoi distributori. Benzina e gasolio non potranno superare rispettivamente 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa, criticata da alcune associazioni, non è rimasta isolata. Anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Socar inoltre ha annunciato prezzi calmierati per i carburanti commercializzati sul mercato italiano della sua controllata Italiana Petroli.
7: Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato uno sciopero di 5 giorni dalla mezzanotte del 16 ottobre fino alla mezzanotte del 20. La protesta nasce dalla mancata risposta del governo nazionale alle richieste di intervento sul caro carburante e ai pagamenti della SIMO del Shift. Rimarremo fermi con i nostri camion nei piazzali fino a quando il governo non ci darà delle risposte, ha dichiarato Salvatore Bella, coordinatore del comitato. Oggi lavorare in perdita con il gasolio a 2,40 al litro non è più possibile, le perdite per le aziende vanno dai 700 ai 900 euro al giorno per ogni camion.
6: Ma torniamo al taglio deciso dall'ENI. Sentiamo Michele Marsiglia di Federpetroli. Quali sono i prezzi stamattina?
8: Nei distributori a marchio ENI, ENI Live, per quanto riguarda il gasolio, cioè il diesel, abbiamo un prezzo di 2,19. Per quanto riguarda la Super, abbiamo un prezzo di 1,99. Quindi su un pieno di 50 litri, dai prezzi che c'erano venerdì mattina, si risparmia circa dai 10 ai 12 euro.
6: Nel fine settimana qualcuno ha evitato di fare il piano, di far benzina, perché sapeva che da stamattina scattava questo aumento.
8: Abbiamo le visualizzazioni degli erogati, abbiamo visto un venerdì un classico erogato come durante la settimana. Di solito il venerdì sera, specialmente i trasportatori, riempiono i serbatoi dei propri camion per poi ripartire presto il lunedì mattina, mentre così non è stato. Quindi le persone hanno aspettato il fine settimana, perché poi alle 7:30, 8:15 di questa mattina abbiamo avuto il cambio prezzi.
6: Diciamo che le altre compagnie però, Marsiglia, hanno qualche perplessità.
8: Dopo Eni si è adeguata, almeno con un comunicato per adesso, IP, la vecchia API di Falconara, anche se ha detto progressivamente, forse altre compagnie petrolifere, grandi ovviamente parliamo, stanno adeguando questi prezzi, e ovviamente il problema però resta per i piccoli operatori.
6: Le pompe bianche cosiddette sono quelle che potrebbero avere problemi.
8: Loro acquistano delle compagnie petrolifere, hanno sì una rete molto più snella, ma non hanno la raffinazione. La raffinazione è un asset principale in quello che è l'economia petrolifera, e quindi le lamentele infatti non sono state da poco, e abbiamo appreso che anche all'antitrust sono arrivati già degli esposti.
7: L'Iran non prevede nuovi colloqui con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia di stampa governativa IRNA, citando fonti vicine alla delegazione di Teheran. La dichiarazione arriva dopo che il presidente Trump aveva manifestato l'attesa per imminenti negoziati indiretti. Nei giorni scorsi Trump aveva respinto il piano iraniano in 7 punti per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran, in cambio, aveva richiesto la ripresa dei negoziati sul nucleare e la revoca del blocco imposto dagli USA.
6: L'Unione Europea lancia l'allarme allarme. Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le democrazie europee. L'alto rappresentante UE Kallas ha dichiarato: dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere, intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare a aiutare Kiev, ha detto. La strategia russa mira a cercare divisioni interne e a scoraggiare il sostegno dell'Ucraina. Dunque l'UE punta a inasprire le sanzioni e chiede maggiore sostegno militare per Kiev, in particolare per la difesa aerea.
7: Il processo Regeni, attesa la sentenza. L'avvocato della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, prima dell'udienza a Roma ha definito il raggiungimento del processo un faticosissimo percorso ad ostacoli in salita. Ha aggiunto: pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati a processo e sentenza, è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. La legale ha sottolineato come tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo lo ha fatto, evidenziando le enormi difficoltà nel perseguire i quattro imputati egiziani.
6: Riaperti da stamane alle 7 i seggi per le elezioni supplettive nel collegio di Reggio Calabria, l'Ocri. La consultazione, che coinvolge 71 comuni, si conclude oggi alle 15, quando comincerà poi lo spoglio delle schede. Ieri sera alle 23 l'affluenza si attestava al 14,97%, voto locale che però viene guardato con interesse dalla coalizione di governo e dalle opposizioni.
7: Un caso di dengue è stato diagnosticato a Reggio Emilia. L'azienda sanitaria ha immediatamente attivato il protocollo di profilassi. La dengue trasmessa dalle zanzare, non da persona a persona, ha portato all'avvio di un'operazione di disinfestazione nella zona di residenza del paziente. Quest'ultimo era recentemente rientrato da un viaggio in un'area a rischio. Le autorità sanitarie invitano alla massima attenzione e alla prevenzione attraverso la lotta alle zanzare. La situazione è sotto controllo, ma la collaborazione dei cittadini è fondamentale.
6: Continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Per il terzo giorno consecutivo i voli sono sospesi per l'intera giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo. L'Istituto Nazionale di Vulcanologia ha confermato l'allerta rossa, il livello massimo di rischio per la sicurezza del volo. La situazione è monitorata costantemente.
7: Lo sport, Nations League. L'Italia cerca il riscatto in Turchia. Mancini fa turnover dopo il KO all'Olimpico contro il Belgio. Azzurri attesi stasera contro la squadra allenata da Montella, venerdì contro la Francia di Zidane. Per i mondiali di ciclismo vince la prova in linea maschile Elite il gregario Brandon McNulty, statunitense. Secondo posto di Michael Matthews, terzo Mathieu van der Poel. Giulio Ciccone chiude nono. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la final race delle regate preliminari di Napoli, chiudendo in testa dopo aver dominato anche le 8 prove precedenti, trionfando nel golfo che ospiterà l'anno prossimo la vera e propria Coppa America.
6: Il meteo nel pomeriggio: si prevede un aumento della nuvolosità sull'estremo sud, in particolare su Calabria e Sicilia, ma le precipitazioni rimarranno assenti. Il resto del paese godrà di condizioni prevalentemente soleggiate. Le temperature massime si manterranno stazionarie senza variazioni significative.
7: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
5: Radio Company News.

0: va di dam.
1: Allora, ti sento particolarmente così energico per essere lunedì, per essere 28 di settembre. Però
2: sto gestendo il dolore.
1: Esatto.
2: Vuoi sapere quello?
1: Quello. Cioè, perché se ti vedo bello impalato.
2: Impalato, esatto, proprio tipo Conte Vlad che impalava le persone, sono impalato. Devo dire che sono 3 giorni, 4 esattamente da venerdì pomeriggio.
1: Sì.
2: Da venerdì pomeriggio mi è partito un mal di schiena di quelli devastanti. Ma proprio, sai, da blocco totale.
1: Aia.
2: E quindi sì, sono un po' rigido. Non so voi cosa fate.
1: Cosa mi hai combinato, eh?
2: No, niente,
1: cosa hai fatto per il mal di schiena?
2: È questa la cosa. È questa la cosa. Ho provato anche a fare il cane mucca.
1: Scusa, ho capito.
2: Il gatto mucca.
1: Ho capito qual è il cane mucca.
2: Lo fai, no, gatto mucca.
1: Lo fai gatto mucca. Perché
2: mucca.
1: In arca e poi
2: esatto,
1: in arca.
2: Bravi, quello è il gatto mucca.
1: Gatto mucca.
2: Poi ti faccio vedere?
1: No, non voglio vedere. Il gatto mucca non mi interessa. Grazie, signore.

0: oggi vado da Massimo
1: a farti manipolare,
0: a farmi sì, che è il mio fisio trepanutra tunda trumba tundra.
1: Perché fanno scrocchiare?
0: Sì, esatto.
1: Quello là che non è detto, perché se non sfiammi prima non è detto che ti possa manipolare.
0: Almeno mi dice cos'ho. Uh-huh. Almeno mi dice se è la colonna, se è il muscolo trapezico. Lì. C'è quel muscolo che nessuno sa di avere, che è l'ilops, l'iliaps, l'iliad.
1: Non lo voglio.
0: E c'è un muscolo che ha quel nome strano.
1: Sì, la vostra linea telefonica. Che ne dici se giriamo la ruota?
0: Gira la ruota. Saps. Buongiorno da Daniele Belli. Da Stefano Conte e dal DJ Megaloman, che oggi si incarica di girare la ruota.
2: Secondo,
0: attenzione, mi puoi passare la busta gentilmente?
1: Certo.
0: Hola. Ileopsoas, grazie per il DJ allora. Mega lo sa tutto, è l'Ileopsoas.
1: La domanda di oggi,
0: dove l'hai messa?
1: Ce l'hai te l'ho appena passata la busta.
0: Ah no, le ho scordate. Le chiavi di casa.
1: Le chiavi di casa.
0: Oggi parliamo delle chiavi di casa. Questo è un tema in realtà che è ispirato a un nostro collega.
1: Sì.
0: Vi dico anche come si chiama.
1: Enrico?
0: Sisma.
1: Ok.
0: Esatto. Lui periodicamente, quando arrivi qua in diretta, sì, trovi le chiavi di casa sua.
1: E ci chiediamo come aprirà la casa.
0: Dove dormirà questa notte? Vita alla Gualtiero? Non dormi a casa tutta la notte? Vabbè, no. Sapete com'è? Ok, e quindi la questione è questa. Ognuno ha le sue strategie, le sue tecniche. Sì. Quali sono le vostre strategie per non dimenticarvi le chiavi di casa? Punto primo. Certo. Punto secondo, se però vi capita di dimenticarle, di perderle, di ficcarle dove non sapete, a chi avete lasciato
1: demandato
0: in custodia un mazzo tanto di chiavi?
1: Sì.
0: In modo tale che voi non dormiate fuori di casa.
1: Certo.
0: 3332688688. È semplice, no?
1: Certo.
0: Come siete organizzati per non rimanere chiusi fuori di casa? Ce lo fate sapere oggi in questa bella. Perché ti sei bloccato?
1: No, perché stavo riflettendo.
0: Insomma, proprio.
1: Sì, stavo riflettendo. Hai presente quando la rotellina gira?
0: È comparsa la rotellina del Mac, sì, sulla fronte, quella multicolor.
1: No, ma ti dico una cosa fuori onda perché non posso dirtela in onda.
0: Devo rifarti sentire quando facevamo i cervelli.
1: Esatto.
0: Quando facevamo i cervelli. Ve lo ricordate voi quando? Vabbè, dai, mettiamo un disco che è meglio. Cervello.
3: Ehi, Ligno! Ehi, Ligno, escúchame.

0: Sette da Gualtiero, sì, perché è un amante di banda. Lui gli piacciono proprio le bande, le orchestre, tutte quante quelle cose lì dove, insomma.
1: La battuta.
0: Le chiavi di casa, amici e amiche. Oggi parliamo di questo che potrebbe essere stato un grande problema. Una volta a me è capitato proprio che non c'erano. E quindi lì.
1: Cioè, come vi gestite? A chi lasciate le vostre, i vostri mazzi?
0: Pensa che per un periodo ce l'aveva mia sorella. Solo che abitiamo a 60 km di distanza.
1: Comodo, da comodo, come se io non avessi i miei.
0: Sì, esatto.
1: Ci metti un'ora.
0: Vai a Udine, torni. Vabbè, dormi dalla mamma e poi dopo torni. Ecco. Allora, chiavi di casa, strategie che attuate per non dimenticarle, perché può capitare. E seconda cosa, se le dimenticate, dove le fate custodire? Che strategia avete messo in piedi per recuperare il mazzo di scorta? 3332 688 688.

0: Intanto volevo ricordare e ringraziare Monia, poverini, che ci comunica che le è arrivata la tessera del club degli ignoranti, perché noi continuiamo
1: con la quale puoi ovviamente procedere all'apertura di casa se hai la tessera tipo
0: quella magnetica,
1: tipo quella dell'hotel.
0: Ah, la tessera magnetica.
1: Sì, sì, sì. Si aprono le suite dei migliori alberghi del mondo con la tessera del club degli ignoranti. Puoi fare tante cose con la tessera del club degli ignoranti.
0: Della cosa.
1: Puoi pagare al ristorante. Ristorante. Se la accettano, un po' come Visa, Mastercard.
0: Vabbè.
1: Poi American Express un po' meno. E sì, tessera degli ignoranti lì.
0: Il top.
1: Locali selezionatissimi.
0: Allora, c'è qualcuno che di solito le chiavi di casa le consegna alla donna delle pulizie.
1: Ok. E ci sta.
0: E quindi dice la donna delle pulizie. Problema,
1: questo è un tema comunque spinoso, eh.
0: Il problema è se ti fidi o non ti fidi.
1: Esatto. Cioè, tu alla donna delle pulizie le chiavi di casa le lasci e poi te le fai rendere, e quindi ogni volta gliele riconsegni, oppure gliele lasci e vai.
0: Diciamo che se ti svaligiano casa.
1: Ma cos'hai da farti svaligiare?
0: E non hanno niente. E non hanno forzato la porta.
1: Sì.
0: Un dubbietto
1: me lo farei venire, certo, anch'io. Però io vi dico: ma cosa ci abbiamo da farci rubare in casa?
0: Io ormai tengo nulla.
1: Che tanto, voglio dire, l'oro di solito si mette in banca.
0: Il ladro è più ricco di me.
1: I soldi, quelli contanti, anche quelli li metti nella cassetta di sicurezza in banca.
0: Sì, io non ho. Nulla.
1: Poi cos'altro puoi avere di
0: nulla?
1: Hai un monè?
0: No, Monet. Io non ti ho offeso.
1: No.
0: Quindi.
1: Ma neanche io ho detto hai un Monet, non ti ho detto vai in Monet.
0: Sentiamo chi c'è.
2: Io ho la tecnologia che mi dà la mano, perché ho l'AirTag sul mazzo di chiavi. E se dovessi perderlo, ho il buon vecchio vaso di fiori fuori dalla porta. Bene. E il vasetto camouflage dentro il ripostiglio. Ciao,
1: perfetto,
2: buona giornata.
1: Perfetto. Bene, ci puoi dare l'indirizzo, per favore? Che andiamo subito alla ricerca del vasetto. Il vasetto camouflage è stupendo. Secondo me.
0: Chi è? Ma no, ma perché era così bello? In questo lunedì, in questo 28 di settembre, deve arrivare una persona così squallida.
3: Se vuoi gargarismi.
0: Bravo. Salve Gualtiero.
3: Come batte sulle gengive questo.
0: Lei batte molto, secondo me.
3: Sì, ragazzi. Che problematiche inutili.
0: Perché?
3: Chiavi. Per me è una domanda. Non è un oggetto.
0: Ho capito. Ma lei, cioè, avrà il problema nelle sue numerosissime residenze che ha a disposizione? Cioè, le molteplici tenute che lei possiede, avrà il problema di entrare all'interno di queste.
3: Entro.
0: Ho capito, lei entra, ma come fa a superare la soglia di casa? Non mi dica che c'è uno schiavo che la attende, che le apre la porta ogni volta.
3: C'è un simpatico, diciamo simpatico, uno che si prende del danaro per aprire la porta.
0: Ah, le apre la porta.
3: Il maggio? Sì.
0: Cosa?
3: Il maggiordomo.
0: Ah, il maggiordomo, a disposizione, cioè in ogni tenuta.
3: Che ha finito a maggio però.
0: Perché poi
3: adesso siamo il 28 di settembre, sta ancora lavorando il settembre domo.
0: Oh, vado via, per favore. Vado
3: non
0: via.
3: Trova la mia ironia meravigliosa.
0: No, la trovo veramente.
3: Chiavi?
0: Beh, c'era. No, guardi.
3: Ieri sera, guardi, non c'è stato neanche bisogno di dirlo. Perché, voglio dire, la domenica sera si sa, si va in quei locali da domenica
0: sapere,
3: sera.
0: No, la sua frase.
3: Frequentati dai calciatori.
0: Non voglio la frase.
3: Bei tempi quando andavo all'Hollywood a Milano.
0: Lo so, quando lei frequentava.
3: Ci mettevamo lì in cima in terrazza, Duomo.
0: Ho timore che lei fosse.
3: Guarda Milano.
0: Ecco, lei, io ho timore che lei fosse anche uno di quelli che frequentava la gintoneria. Non so perché.
3: Il mio grande amico, voglio dire. È lì che abbiamo coniato.
0: No,
3: voglio dire,
0: voglio
3: il
0: sapere.
3: Slogan tutta la notte.
0: No.
3: Ciao poveri.
4: Let's go girls.

0: Pinguini tattici nucleari qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato quel momento lì là, me lo dico da solo perché altrimenti non la finiamo
1: bene,
0: più.
1: Bene. Allora pagano fino a 4.000 euro per partecipare a Super Bravi e Super Belli d'Italia.
0: Super Bravi e Super Belli.
1: Sì, sì, sì, tutto praticamente, anche ampio parcheggio.
0: Ok.
1: Convinti di giocarsi la finale nazionale, su 150 partecipanti che in totale hanno versato qualcosa come globalmente 600.000 euro per partecipare a questo concorso.
0: Sì.
1: Di bellezza barra, oltre che di bellezza anche di come si dice, non attitudinale,
0: di bravura,
1: di bravura, cioè, sì, di bravura, qualche cosa, in qualche campo.
0: Di talento, una sorta di talent,
1: esatto, è bravo, è proprio un talent. Nel mirino finisce l'attrice romana Carmen Morello, che è direttrice dell'evento e che è stata denunciata per truffa, capito?
0: Ah, okay.
1: Ok, oggi è lunedì, quindi facciamo una cosa che ci dia un po' di ottimismo per la settimana.
0: L'ottimismo vola.
1: Ok, facciamo una cosa del tipo: non siamo belli, o forse lo siamo, ma siamo anche talentuosi.
0: Più che altro.
1: Immaginiamo che anche un vostro più piccolo, cioè quello è talento, ok, anche che ne abbiate poco, però diventi, si amplifichi e vi permetta di vincere una cosa del tipo Italia's Got Talent.
0: Ah, ok.
1: Ok, tipo ad esempio nel tuo caso?
0: Io?
1: Sì, vai.
0: Faccio così.
1: Sì.
0: Tu fai la radiocronaca, eh?
1: Cosa vuoi fare? Riesci a muovere le orecchie?
0: Sì, muovo le orecchie su e giù.
1: Quindi più velocemente possibile, cioè quello che bravo. E Jimbo? Jimbo no, Jimbo
0: non ha talenti.
1: Niente. Ok.
0: Tu?
1: Io l'hai citato prima. Velocità molto estrema nel battere con la tastiera.
0: Battere in che senso?
1: Battere
0: a macchina.
1: Con la tastiera.
0: Sì, a macchina.
1: Una volta tastiera computer.
0: Ok.
1: Certo,
0: digitale.
1: La QWERTY, per
0: digitale. Sì,
1: quella
0: sì.
1: Lì, digitale.
0: Ok.
1: Ok. Allora, magari non avete questa dote in un modo esagerato, cioè non avete una dote particolare, ma magari qualcosina di un po' più accentuato ce l'avete.
0: Questa dai, cosa avrete, qui... avrete un'abilità in qualche cosa.
1: Ma sì.
0: Ok?
1: Dai,
0: cioè, uso degli organi riproduttori e riproduttivi esclusi.

0: Sì, ecco. Amatori estremi.
1: No, non ce ne frega niente.
0: 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali. Vincete, per assurdo, Italia's Got Talent, o comunque un talent qualsiasi, per quale cosa, per quale attitudine, per quale bravura particolare, anche piccola.

0: Sunshine My Girl qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici nella nostra mezz'oretta, il momento Lilla, in cui oggi vi abbiamo chiesto se doveste vincere un talent tipo Italia's Got Talent, per che cosa lo vincereste, quindi che cosa fondamentalmente siete bravi e brave a fare.
1: Allora sono bravo ad ammaestrare cani.
0: Ammaestrare cani?
1: Sì, sì, beh, insomma, è complicato, cioè non è facile, mica no, tutti i cani ti ascoltano, insomma.
0: No, tipo la mia, così così.
1: No?
0: Dipende dal momento.
1: Ok.
0: Dipende dal momento.
1: Ciao, vinco Italia's Got Talent per la velocità con cui mi preparo la mattina.
0: Beh, sì,
1: è un talento questo.
0: Fantozzi,
1: sì.
0: Insegna, te sì, lo ricordi,
1: giusto,
0: Fantozzi?
1: Sì, sì. Ciao Brutti, io riesco a parcheggiare in retromarcia, Silvia.
0: Ah, ok.
1: Beh, vabbè, ma...
0: Fa un po' di autoironia sulla situazione del parcheggio femminile, diciamo.
1: No, ma può essere anche... Sai tipo quelli nei video che arrivano in retromarcia a tutta velocità, tirano il freno a mano, la macchina si gira e parcheggiano giusti?
0: Sì, non credo sia il caso di Silvia, onestamente. Ah, lo so io. Però insomma, Silvia, spina di pesce, ti voglio vedere.
1: Molto bene. Vinco Italia's Got Talent per la mia chiaroveggenza. Se qualcuno non me la racconta giusta, lo scopro immediatamente. Potrebbe anche essere una
0: medium.
1: Cosa di riuscire a capire i gesti, cioè l'occhio, tipo racconti una cosa e ti sfreghi il naso.
0: Sì.
1: È già una
0: c'era una serie televisiva su questo che era Lie to Me.
1: Molto bella. Sentiamo.
2: A Radio Company, allora, la mia abilità è aprire il frigo e anche se non c'è niente tiro fuori un mangiarino degno, buono, mangiabile. Beh, anche con poche cose io metto insieme e trasformo e viene fuori una cosa decente. Oh. Questo detto dai miei figli che mi amano, però se fa schifo
1: anche noi
2: direbbero.
1: Anche noi ti amiamo.
0: È l'ingegno di riuscire a mettere insieme degli ingredienti.
1: Senti, mi scrivono tagliare grana di 30 mesi, quindi è bello duretto, diciamo.
0: Grana 30 mesi, 30 sì, mesi anche sì. Se è abbastanza friabile.
1: Sì. Con coltelli non affilati. La ficca come un paletto, come Dracula, hai presente?
0: Ho capito, ma cioè che
1: ah beh, è un'abilità.
0: Cioè che talento è?
1: Eh beh, se il coltello non è affilato, ti sfido io a tagliarlo un grano dei 30 metri.
0: Vabbè, si spacca.
1: Vabbè,
0: non lo so.
3: Ciao, Brutti ma Simpatici. Ciao. Allora, io vorrei tanto, tanto vincere dei Coffee Italia. Ho partecipato ai provini, il terzo, il quarto step, non ce l'ho fatta. Perciò mi piace tanto, è la mia passione, sono i dolci, varie crostate, è la pasticceria. Non sono bravissima, ma la mia dote è, se vedo una torta, la devo per forza fare, se è una cosa che mi interessa.
1: Wow. Vorremmo proprio assaggiare, cioè
0: nostra,
1: io sarei
0: anche
1: curioso.
0: Perché la nostra amica ci ha mandato un video dove c'è una sorta di crostata o simil crostata, comunque una torta
1: O crostata, dipende
0: crostata, sì, certo, il controllo della crostata
1: al pistacchio
0: che ci ha particolarmente colpiti.
1: Eh sì, direi proprio di sì. Allora 333 2688 688, WhatsApp, scritti, vocali. Ah beh, aspetta, abbiamo anche Telegram adesso.
0: È vero,
1: c'è,
0: sì.
1: C'è anche roba arriva più forte.
0: Sì.
1: Vabbè, se proprio doveste vincere un talent, per che cosa potreste vincerlo? Quale potrebbe essere una vostra abilità che magari in un talent potrebbe? Magari non siete poi neppure così bravi, ma chi lo sa? 333 2688 688, vi aspettiamo.

0: Torno da te.
1: Beh, abbiamo un fenomeno qua, ma cioè? Un fenomeno di quelli veri. Senti, scrivo con la mano destra e con la sinistra due testi differenti.
2: Con la Madonna.
1: Cioè, scrive così. Anch'io ci riesco, non si capisce niente.
2: Con cosa tiene fermi i fogli?
1: Insomma, la carta, non lo so, la mette lì con lo scotch.
2: Beh, questione pratica.
1: Non facciamo cose a doppio senso. Grazie, adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: L'economia al via oggi, gli sconti decisi da Eni, che ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti Eni Live, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina. Socar, azienda azera, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti venduti sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli, l'AIP. L'osservatorio del Mimit registra un calo sia per il gasolio che per la benzina. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
4: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Brutti.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: In Sugi qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove andiamo a chiudere il momento Lilla, la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui oggi vi abbiamo chiesto se doveste vincere una sorta di Italians Got Talent, grazie a un vostro talento, una vostra capacità, abilità. Per che cosa? Cioè, facendo che cosa vincereste questo talent?
1: Ok, allora intanto salutiamo Pino di Napoli.
0: Pino, cosa Pino?
1: Ci sta ascoltando, dice che il segnale è ottimo.
0: E che noi siamo?
1: Siamo forti.
0: Siamo bravi. Siamo bravi. Grazie Pino.
1: Saluto anche Domenico, che ci manda proprio un filmato in real time dove c'è lui che scrive lo stesso testo con cioè a due mani, nel senso
0: scrive proprio ciao Radio Company.
1: Ciao Radio Company con una mano e con l'altra. Non so se siano entrambe sue le mani, spero di sì, perché se altrimenti questo video non avrebbe valenza.
0: Lo so, io a guardarlo sembrano due mani destre, adesso non lo so.
1: Strane mutazioni genetiche,
0: infatti.
1: No, stavo scherzando, Domenico, bravo. Poi ci scrivono: io trasformo i soldi in scontrini.
0: È una grande abilità.
1: Questa. E poi io penso di poter vincere occhi chiusi il premio Pazienza Infinita senza sclerare. Non so nemmeno io come faccio.
0: Ok.
1: Potrebbe essere sottoposto a un sacco di prove. Sentiamo.
2: Ragazzi, io lo vincerei per i porchi e le madonne che tiro giù quando sbaglio strada.
1: Sì, la regia mi ha detto: scusa, questo lo mettiamo e poi lo mette in onda.
0: Esatto.
1: Va bene, chiedimelo pure.
0: No, tra l'altro ci ha urlato in interfono: i porchi e le madonne le mettiamo.
1: Mamma mia, come siamo messi, sentiamo.
3: Ragazzi, quella che vi ho mandato è una crostata al mascarpone, pistacchi e lamponi. È buonissima. Solo che siete lontani, io sono di Conegliano. Se passate
0: Attenzione.
3: Di qua, ve lo giuro, te lo preparo.
0: Attenzione, perché abbiamo un collega che è di Conegliano in provincia di Treviso.
1: No, due, anche Nicola.
0: Che è vero, anche DJ Nick.
1: Sì,
0: è vero,
1: certo.
0: Ne abbiamo due.
1: Ne abbiamo due da Conegliano,
0: quindi,
1: amica mia.
0: Preparala che li mandiamo.
1: Sono le 17, amici, grazie per i vostri messaggi.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Street Italian Food Padova.

0: Body to Body, il disco di MK e anche quello di Zomber con My Body Isn't Ready.
1: Era tutto un body negli ultimi sei body. Minuti, tutto un body.
0: È tutto un body.
1: No, body è un'altra cosa. Body.
0: Va bene.
1: Body, body.
0: Stavo leggendo degli spritzapero e campari taroccati sì. a Venezia. Per,
1: vero, sì.
0: per venderli a meno 2,50€, perché a Venezia insomma è un po' improbabile trovare uno spritz a 2,50€. Mm. Di solito costano molto di più, ma costa tutto un po' di più. Diciamo
1: chiaro,
0: la verità.
1: A Venezia, cioè, paghi anche il fatto di essere in una grande città. È certo, normale, è normale, non
0: storica.
1: È polemica.
0: Esattamente. E quindi, insomma, sì, hanno scoperto questo giro di cose, di liquori un po' artefatti. Insomma, roba così.
1: Sì, no, in realtà cioè, c'è la bottiglia, che ne so, quella del, diciamo, quella del Campari,
0: sì.
1: capito? Cioè, una volta che vuota,
0: sì.
1: tu metti dentro dell'altro bitter,
0: certo,
1: che è
0: sì,
1: quello, cioè,
0: che
1: prodotto, diciamo, dove ci sono le coltivazioni
0: no, che...
1: di eroina in Afghanistan, ok? E lì fanno, anche,
0: no,
1: fanno anche il bitter,
0: no.
1: E, c'è, e c'è, fai è, il travaso,
0: è
1: capito?
0: È molto più semplice, c'è scritto Campali.
1: Ah, Campali, allora è cinese.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Ancora buon lunedì, buon 28 Ciao. Di settembre, insieme fino alle 18 sì. con Pietro, con me che sono Stefano Ferrari, ma è Pietro che adesso ci porterà in Messico,
1: una
0: se
1: storia,
0: non sbaglio.
1: Sì, una storia che fa sorridere, per fortuna è andata a finire, cioè è finita bene, non è successo niente di grave. Niente di grave, ma fa un po' sorridere il perché adesso ve lo spieghiamo. La storia è quella di Grecia Gua...
0: Vabbè, ci stava, no?
2: Certo che però siete un po' stereotipati, è come se tipo negli Stati Uniti parlassero degli italiani e sotto ci fosse il mandolino.
0: Secondo te non c'è?
2: Secondo me sì, c'è.
0: Sì, chiaro. Allora, quindi
1: Grecia Guadalupe Orantes Mendoza.
0: Scusa?
1: È questa signora, questa donna di 30 anni che è scomparsa in Messico, poi comunque è stata ritrovata sana e salva, le forze dell'ordine insomma l'hanno portata in salvo.
0: Sì.
1: Era scomparsa, non si trovava questa donna, esattamente nello stato del Chiapas era, cioè nella
0: Chiapas.
1: Nel Chiapas era praticamente scomparsa.
0: Sono un po' le facce da culo da quelle parti.
1: Vabbè, sì, cosa è successo? È successo che le forze dell'ordine, per stampare i volantini di questa ragazza scomparsa, classico volantino, se l'avete vista, chiamate perché insomma la stiamo cercando, avevano utilizzato le foto che lei stessa metteva sui social. Che però erano foto leggermente ritoccate.
0: Ma proprio leggermente,
1: perché se prendete la foto di lei e la foto che poi è stata scattata al momento del ritrovamento, cioè trovate due persone completamente diverse.
0: Sì.
1: E quindi il problema qual è stato? Il problema è stato trovarla, riconoscerla, perché era completamente diversa. Quindi non si riusciva a venirne fuori con sta roba.
0: Sì, infatti hanno portato alla polizia tipo centinaia di model influencer che in realtà non c'entravano niente, non si erano perse.
1: Esattamente. Poi l'hanno trovata ed effettivamente, insomma, questa donna adesso è salva, quindi
0: quindi
1: così,
0: mi raccomando, le vostre foto profilo sui social, che se succede qualcosa, come diceva mia mamma,
1: bravo. Oltre le mutande pulite, mettete le foto giuste,
0: bravi.
1: Che fate meglio.

0: Miles con Satellite qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, zero problemi e
1: zero discussioni.
0: Bene, arrivano altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Gli esteri, l'ambasciata francese ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica. Si tratta anche di documenti del Ministero della Difesa Transalpina che potrebbero fare riferimento alle passate rogatorie della Procura di Roma. I PM sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage che nel 1980 causò la morte di 81 persone. A voi.
1: In una chiacchierata col Corriere della Sera, Noemi ha ripercorso le tappe della sua carriera. Ho iniziato suonando Wilson Pickett sul litorale romano, a X Factor sono diventata Noemi e da allora sono passati 17 anni volati via veloci. Sentiamola, tu cosa fai questa sera?
3: Rock.

0: Mai più, dice Noemi con Tu cosa fai questa sera, che è uno dei pezzi che ci ha accompagnato durante l'estate 2026. Sì. Ce ne sono stati diversi, sì, a dire il vero, da due o tre anni a questa parte. Il vero tormentone, sì, il pezzo re, vai, dell'estate, vai. Non c'è,
1: vai.
0: Ma ce ne sono... C'è un pool, diciamo, di 4-5 pezzi.
1: Ma
0: che magari,
1: ad esempio, sì, per la discoteca.
0: Io parlo del tormentone italiano, ah, certo, ovviamente.
2: Però leggo che italiano. Taylor Swift ha superato Beyoncé come artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Award.
0: Su serio?
2: Eh sì. Tre premi alla cerimonia di Los Angeles e poi l'artista dell'anno invece Madonna.
0: Madonna artista dell'anno, rivelazione, rivelazione proprio, infatti, va bene.
1: Ma artista, perché? Pensa un po' che potenza, che potenza questa donna.
2: Va bene, ci fermiamo, tra poco invece torneremo anche con Cervelli in fuga.
3: Rotti si nasce, rotti si nasce, simpatici si diventa, su Radio Company, su Radio Company, rotti ma simpatici.
4: Non fu suicidio, David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra, è il risultato della prima valutazione tecnica richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione MPS nel 2013 a Siena. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti da Eni, che non potranno superare quota 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, code alle stazioni Eni in tutta Italia. Non c'è alcuna verità nelle notizie pubblicate dalla stampa americana, secondo cui l'intelligence egiziana avrebbe avvisato Netanyahu all'inizio di ottobre 2023 per avvertirlo di un imminente attacco dalla striscia di Gaza, lo ha dichiarato l'ufficio del premier israeliano. Malgrado la retorica del nemico, il fatto è che lo stretto di Hormuz è sotto il nostro completo controllo, così il capo di Stato Maggiore della Marina iraniana. Dopo l'esordio disastroso con il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
3: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company. Yes.

Company, insomma, abbiamo dell'ottima musica ancora da farvi ascoltare, ma non basta, perché in questi minuti finali di questo 28 di settembre, per quanto riguarda Tutti in Lista, come sempre abbiamo l'occasione e l'opportunità di giocare con voi per farvi conoscere un aspetto della vostra personalità, il vostro futuro, come andranno i prossimi giorni. Sarà un weekend insomma, ne abbiamo più di qualcuno di effetto con cui giochiamo ogni sera. Quello di oggi ci piace tantissimo, perché abbiamo già risposto a diversi amici e amiche. Però vogliamo rispondere ad altri amici e amiche anche stasera, cioè riprovare con lo stesso gioco. Magari avete già il messaggio pronto perché ce l'avete mandato, che so, la settimana scorsa. Abbiamo trovato questo effetto molto molto simpatico, questo gioco simpatico, dove voi ci indicate il vostro nome, che automobile guidate. Non occorre che ci mettiate la cilindrata, basta il modello, quindi la marca, il tipo di automobile che guidate. E in base a quello noi vi diciamo, o meglio l'oracolo, perché non noi, ma l'oracolo vi dice che personalità avete. Lo fa così, cioè divertendo. Tra l'altro in maniera molto gentile, mai, non è mai stato antipatico nei confronti di nessuno. Quindi, se volete conoscere l'aspetto della vostra personalità in base all'automobile che guidate, metteteci solamente se è un modello vecchio, un modello nuovo, in maniera tale da poter così dare una mano in più all'oracolo. Scrivete il vostro nome, il tipo di automobile e il modello, e noi vi risponderemo sulla vostra personalità al 333 2688 688. Come al solito andiamo a random in maniera tale da rispondere a più amici possibili. Ci proviamo anche stasera, dai. C'è Golf Rap in

Hobart, ragazzi, Domenico. Cosa dice l'oracolo? Sei uno spirito vivace, competitivo e con una bella dose di carattere. Ti piace farti notare, ma soprattutto divertirti e sentire l'adrenalina. Nella vita non ami troppo le mezze misure. Quando qualcosa ti appassiona, ci metti tutto te stesso, veramente. Quindi Domenico è quello che anche per andare al supermercato riesce a trasformare il tragitto in un piccolo gran premio. Ti ci ritrovi, Domenico? Perché noi vogliamo sapere anche se uno si ritrova. Stefano, c'ha un Alfa Romeo Giulia. Sei passionale, elegante, con un carattere deciso. Ti piace fare le cose con stile, ma senza perdere quella componente istintiva che ti porta a seguire le emozioni. Hai personalità e difficilmente ami passare inosservato. Stefano è uno che non sceglie semplicemente un'auto, sceglie quella che gli fa provare qualcosa, che gli dà quell'emozione. Elisa, una BMW serie 1. Sei determinata, indipendente, attenta ai dettagli. Ti piace avere il controllo delle tue scelte, ma senza rinunciare al piacere e alla leggerezza. Hai ambizione, ma preferisci dimostrarla con i fatti piuttosto che con le parole. Sei una che insomma va sul concreto. Elisa mi sembra uno che sa bene, dove vuole arrivare. Una che sa bene dove vuole arrivare e difficilmente aspetta che siano gli altri a portarcela. Cioè è lei che decide dove andare, non aspetta che gli altri la portino. Faccio ancora uno? Dai, facciamo ancora Sandro, che dovrebbe avere una Toyota. Perché Toyota? Una Toyota Vensis, se non ha scritto. Vabbè. Comunque sei affidabile, concreto e molto più riflessivo di quanto lasci vedere. Prima di scegliere osservi, valuti e poi vai sul sicuro. Non ami la complicazione ed è grande valore tra tranquillità, la stabilità, le persone di cui ti fidi. Sandro è quello che magari non cerca l'avventura a tutti i costi, ma quando promette una cosa sai che la mantiene. Fra un attimo scopriamo altre automobili, altre personalità legate alla macchina. C'è Anna, White Girl Wasted.

non mi crede su questa cosa. Abbiamo Cristina. Cristina, fammi vedere un attimo. Ha una Kia Niro del 2022, Cristina. Allora, Cristina, sei equilibrata e moderna e attenta alle scelte intelligenti. Ti piace avere comfort e tecnologia, ma senza esagerare. Hai una personalità tranquilla, anche se quando hai un'idea in testa, difficilmente qualcuno riesce a farti cambiare strada. Quindi Cristina è una che non ha bisogno di stupire, preferisce scegliere bene e godersi quello che ha, capito? Una di quelle che sa bene dov'è. Luca, Volkswagen Polo a benzina. Luca, sei pratico, equilibrato, abbastanza razionale nelle tue scelte, non ami complicarti la vita e preferisci ciò che conosci e sai che funziona. Ma sotto questa tranquillità è un lato curioso che ogni tanto ti porta a cambiare rotta. Luca è un concreto che non ha bisogno di stupire gli altri per sentirsi sicuro delle proprie scelte. Lui è sicuro di sua, capito? Abbiamo Donatella che ha un Audi A3. Donatella, sei elegante, determinata, attenta ai dettagli, ti piace fare le cose bene e avere intorno a te qualità e ordine. È un carattere deciso, ma non senti il bisogno di imporre le tue scelte agli altri. Donatella mi sembra una che sa esattamente cosa le piace e difficilmente si accontenta di qualcosa che non la convince. Fra un attimo ne scopriamo altri, al 333-2688-688 c'è anche MJK with Khalifa, Girl Next Door.

0: questa serata stiamo scoprendo come stanno andando le cose, eh? E quindi abbiamo, grazie ai segnali che ci state mandando voi, o meglio la vostra automobile, il vostro nome, da quanto tempo magari avete anche l'auto, perché c'è qualcuno che ci ha mandato anche quello, qual è il vostro carattere. C'è Andrea, anche colui guida una Volkswagen Polo, però questa è arancione di 16 anni. Che è diversa dall'amico di prima, che... Quindi sei originale, vivace e un po' anticonformista, ci dice. Non ti basta avere qualcosa che funziona, vuoi che racconti anche chi sei? Hai tanta curiosità e probabilmente ti piace sorprendere gli altri con scelte che non si aspettano. Una Polo arancione di 16 anni dice già parecchio. Andrea sembra uno che preferisce avere una storia da raccontare piuttosto che l'auto più nuova nel parcheggio. Cioè, questa insomma è la... Se penso che ti ci ritrovi abbastanza, Andrea. Era facile, secondo l'oracolo. Galileo ha una Fiat Ducato furgone. Sei concreto, instancabile, con un forte senso pratico, preferisci fare piuttosto che parlare e quando c'è un problema cerchi subito la soluzione. È una personalità affidabile ma anche un lato ironico che esce soprattutto con chi conosci bene. Galileo è uno che magari non ha bisogno di apparire, però quando c'è da rimboccarsi le maniche sai già chi chiamare, quello da chiamare quando serve, quando c'è del lavoro da fare. C'è Omar, lui ha una Tesla Y. Omar, Tesla modello Y, dice che sei curioso, moderno, orientato al futuro, come abbastanza intuibile, ti piace provare soluzioni nuove e non hai paura di cambiare abitudini, sei razionale nelle scelte, ma hai anche quel lato tecnologico che ti porta sempre a voler scoprire cosa c'è un passo più avanti. Omar è uno che probabilmente davanti a una novità non chiede perché dovrei farlo, ma quando posso provarlo? E questa cosa mi diverte molto, cioè, capito, non chiedere. Abbiamo ancora Jessica, dai, che ha una Hyundai Tucson, tra l'altro il colore nero. Jessica, sei concreta, sicura e con una personalità che non ha bisogno di esagerare per farsi notare. Ti piace avere tutto sotto controllo, ma allo stesso tempo cerchi comfort, libertà e la possibilità di cambiare programma quando vuoi. Jessica dà l'idea di una persona solida, ma tutt'altro che prevedibile. Perfetto, cioè proprio... Bravo, bravo il nostro oracolo, mi piace un casino questo effetto che dà la risposta su che personalità avete in base all'automobile. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo, sarà ancora Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: con Magnetic, Joey Salinas, Rockin' Romance, The Bowser Magnetic, in chiusura di questo nostro appuntamento di Tutto in Lista, dove come sempre devo ringraziare voi, voi che siete stati con noi fino alle 20, ma fermatevi perché vi ricordo che fino alle 22 ci sarà anche l'appuntamento con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi, quindi la serata, la musica, tutto quello che c'è nella serata di Radio Company continua. Un grazie va a Gianluca Pacini in regia, l'abbraccio. Ciao. Per tutti voi, anche questo 28 di settembre finiamo qua, però attenzione, ritorniamo domani alla stessa ora a partire dalle 18 con Tutti in Lista. Ciao, una buona serata da Stefano
1: Conte. Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: qualcosa per te, Ligabue su Radio Company. Sì.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Chissà quali saranno stasera le cose da pezzi. Buon lunedì, buon tutto, buon inizio settimana. Gianluca Pacini della parte tecnica, grazie. Buonasera. Ciao, buonasera anche a te. Buonasera anche a te, salutiamo Stefano Conte che mi ha spiegato tutto sul nuovo WhatsApp. Cioè, mi ha fatto così, mi ha alimentato, mi ha istruito. Sono meno ignorante di prima. Che bello quando una persona, non è una battuta questa, cioè vuole essere veramente un commento. Quando una persona ti insegna qualcosa, ricordatevi che sarete il momento dopo, sarete meno ignoranti di prima, quindi ditele grazie, punto. Grazie Stefano Conte. Allora, caro Pacini, ho saputo che addirittura c'è uno sciamano pronto, vigoroso, bello, frizzante. Lo sciamano che dovrà dirci, a proposito di consigli per le menti riflessive, dovrà dirci delle cose importanti, immagino, questa sera, giusto? Sì. Tu mi confermi, che sei tu che stai gestendo lo sciamano, io sai che è un amico ormai. Ormai siete diventati amici, la cosa bella, dai, allora facciamo così, prima di partire ufficialmente, così ci prepariamo, diamo la linea e se ascoltiamo il consiglio di questa sera dello sciamano.
2: L'amore e il sentimento si vivono nelle difficoltà. È facile stare bene quando tutto va per il meglio. Paolo Bonolis.

0: Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer su Radio Company. Tra pochissimo, perché noi partiamo ma già ci fermiamo come sempre, però tra pochissimo parleremo delle previsioni di Elon Musk per il prossimo decennio. Siete pronti ad ascoltare cosa dice Elon Musk? E comunque fa parte di una delle menti più brillanti di questo, di quest'epoca, chi dice di sì, chi dice di no, però comunque è un dato di fatto. Sono dichiarazioni che descrivono uno scenario di forte trasformazione, no? Dal punto di vista tecnologico, economico e anche, diciamo, delle conseguenze profonde sulla produttività, sul lavoro, sulla società, insomma, chi più ne ha più ne metta. Vabbè, tra poco le leggiamo. Io dico sempre una cosa però, posso dirlo, Pacini? Posso dirlo?
1: Tutto orecchie.
0: No, rimaniamo per quello che siamo nati, cioè degli esseri umani, mi raccomando, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Gumroad con Love Sober. Mi fate salutare un collega un secondo? Stefano Petenuzzo, sei simpaticissimo, sappilo. Ok, torniamo a noi. Allora, non preoccupatevi, ora vi devo dire le previsioni di Elon Musk nei prossimi 10 anni. Secondo lui andrà in questo modo. Allora, cominciamo con... L'AI si farà carico completamente del lavoro digitale, quindi l'intelligenza artificiale si occupa di tutto quello che è digitale, del lavorone che stiamo lì ore a cervellarci, a fare, a catalogare. Lei lo fa, grazie, perfetto. Anche perché per me è fonte di grande stress. Poi, nel 2027, il prossimo anno, emergerà un'AI in grado di superare l'intelligenza umana. Elon Musk non è che ce ne voglia molto, in certi casi siamo una cosa disperata, quindi vabbè, voglio dire, se è migliorativa sta cosa, perfetto, ben venga. Andiamo al terzo punto, siamo nel 2028, secondo Elon Musk ce n'è uno da ridere qua, gli umani non saranno più in grado di superare l'intelligenza artificiale nello sviluppo di software. Attenzione, perché bisogna leggere sempre bene le cose e andare fino in fondo. Vuol dire che l'intelligenza artificiale sarà più brava, più preparata, più performante nello sviluppo di software, e quindi è un altro grande aiuto a noi. Ma perdiamo i posti di lavoro, cioè, ma non è vero, non è proprio così. Poi, attenzione, nel 2029 il robot Optimus, quindi un umanoide sostanzialmente, supererà le capacità dei migliori chirurghi del mondo. Ecco, apriti cielo, mamma mia, 30 anni a studiare da chirurgo, arriva lui, fatto di plastica, fatto di tessere, fatto di fili, fatto di acciaio, è più bravo di me, non ci sto. Però saprai che andrai in sala operatoria, arrivano questi 2-3 omini, ok, perfetto. Poi andiamo avanti. Nel 2030 l'intelligenza artificiale supererà l'intelligenza combinata di tutta l'umanità. Io ho chiesto aiuto a casa perché non l'ho capita, Gianluca Pecini, cioè la somma di tutte le nostre intelligenze umane sarà inferiore a quella della AI, giusto?
1: L'hai capita benissimo, bravo.
0: L'ho capito benissimo, vabbè, perfetto. Allora, io ritengo che ci sono dei cervelli magnifici e bellissimi e meravigliosi negli esseri umani. Chiaramente non dobbiamo prendere esempio da certi, come, insomma, non posso fare nomi, però se no dopo mi querelano. Ma comunque, nel 2031 i robot umanoidi raggiungeranno 1 milione di unità in circolazione. 1 milione di umanoidi entro il 2031. La mia domanda è questa: ma dobbiamo anche preparargli la pensione? No, perché sennò siamo della cacca proprio. Cioè, manco per noi, figurati per loro. Adesso lasciamo stare. Vabbè, allora io mi fermo qua, ma ce ne sono ancora. Nel frattempo potete dire la vostra al 3332 688 688. Scatenatevi, come dicono a Napoli, scatenatevi. Arrivano gli Everphonic su Company.

0: Chiazzi con Animal. Su Company abbiamo parlato prima delle previsioni di Elon Musk, eravamo rimasti al 2031 perché lui lo fa per i prossimi 10 anni. Sono previsioni. So che avete già iniziato a ridere, qualcuno dice ma sì, ma va là, cioè, io dico che c'è un fondo di verità sempre, ecco. Allora, eravamo rimasti che nel 2031 i robot umanoidi raggiungeranno 1 milione di attività. Nel 32 invece l'economia globale sarà grande il doppio rispetto ad adesso, quindi vuol dire che ci sarà più economia che gira, giusto Pacini?
1: Sì.
0: La domanda è, ma gira sempre per gli stessi? No, perché alla fine, che cazzo se ne frega, scusa. No, voglio dire, almeno nell'occasione andiamo un po' anche agli altri, non lo so. Nel 2033 il flusso di cassa, i soldi, sarà garantito senza bisogno di lavorare. Avete udito? Bene? Avete capito bene cosa ha detto Elon Musk? Che secondo lui nel 33 il flusso di cassa, cioè i soldi, saranno garantiti senza bisogno di lavorare. Reddito universale alto. Signori, 92 minuti di applausi. 92 milioni di applausi, perché tutta l'umanità sta aspettando sta cosa, perché ormai il fatto di andare a lavorare ci incatena, ci stufa, ci rattristisce, ci incattivisce spesso, quindi alla fine non è più bello. Noi siamo fortunati, quelli che fanno questo lavoro qui, la radio per esempio, io sono fortunato perché faccio il lavoro che ho sempre desiderato, punto, sono felice, basta, ed è bello, abbiamo un diritto, una cosa nella vita, vivere felici. Oh, va bene, speriamo che tutto questo sia vero. Chi però vuole continuare a lavorare lo può fare. Ci fermiamo un attimo, leggiamo ancora l'ultimo. Nel 2034 il lavoro diventerà una scelta, ed eccolo qua, lo farà solo chi lo desidera, capito? Io e te Pacini a 70 anni continueremo a fare questo meraviglioso lavoro, capito? Perché ci piace, sì, e poi abbiamo la sicurezza mentale di avere già i soldi. Grazie Elon Musk, mi raccomando, dall'alto devono ascoltarti, mi raccomando. Comunque voi potete dire la vostra al 3332 688 688. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.